0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica sono scemo.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Hey, Disocchi! Metti sul prossimo disco, se no ci penso io, capito?

0: questa sera.
1: Guardi che è la prima volta che io vengo qua e faccio un altro giro.
0: Impermeabile cappello, faccia stanca.
1: Da stamattina sono in giro.
0: Perché non smetti di suonare?
1: Mi si è incastrato il dito nel campanello.
0: Non mi incanti più.
1: Ma mi dia una mano perché c'è.
0: Sono le solite promesse.
1: Mi assicuro che se mi aiuto a uscire.
0: Io non t'aprirò.
1: Può anche lasciar chiuso, ma mi faccio uscire dal campanello.

0: se torno dipende dagli affari che mi fa combinare. Vabbè, ci ho capito. Passiamo al battitappeto.
1: Mi gira il mondo, io
0: sì.
1: Sto intorno al mondo tu.
0: È l'effetto del battitappeto, perché se è la moquette.
1: Stai pensando ad altro ormai, io ti riperderò.
0: Beh, se lo perde in garanzia, ne compro un altro.
1: Sei solo regalare.
0: No, che regalare? No, lei paga. Anche non sul momento, le faccio delle rate, basta che. Basta che non gridi, per favore.
1: Quello che tu non vuoi darmi.
0: Guardi, le do tutto quello che ho qua. Vabbè, facciamo.

0: caratterino che c'ha, per forza che è sola. Beh, non lo so se torno, sa che non lo so, sa?
1: Sì, ma non gridi, l'ho già detto. Fa anche gli acuti.
0: C'è la vera vocina, ma hai pensato di cantare? Senta, già c'è la voce alta, cosa mi sale a fare sui piedi?
1: Ma che rubarmi, io ho fatto un prezzo a un certo punto.
0: Se canta così lei resta sola tutta la vita, direttamente. No, io non torno più qui. Appena scendo dai miei piedi non mi vede più. Scusi, sono quello di prima dell'aspirapolvere. Si ricorda di me? Mi dà indietro la scarpa.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 31 luglio. Ariete, la luna crea un rallentamento sul lavoro, non avete la vostra solita carica e qualche affare andrà rimandato. Evitate spese inutili. Toro, bellissima luna che vi rende pronti ad un cambiamento profondo, la pressione di Sole, Giove e Plutone vi mette a dura prova. Però riuscite ad essere reattivi. Gemelli, giornata piena di contraddizioni, perché nel corso della giornata cambierete umore mille volte. Anche in amore vi dimostrerete bisognosi di attenzioni. Cancro, le soddisfazioni che vi aspettano sul lavoro vi regaleranno un grande entusiasmo. Potete prendere un accordo vantaggioso. In amore vi aspetta una serata emozionante. Leone, senza l'opposizione della luna potrete vivere una serata intensa da un punto di vista sentimentale e passionale. Occasioni anche sul lavoro, notizie che arrivano da lontano. Vergine, la luna crea parecchie difficoltà, specie se già esistono degli attriti in famiglia oppure nell'ambiente professionale. In questo momento voi siete un vulcano di idee. Bilancia, luna molto bella per parlare di lavoro, di affari, di nuovi progetti da far decollare al più presto. In amore conquistate grazie alla vostra sicurezza. Scorpione, la luna in un segno amico vi mette di buon umore, sarete attivi oggi sul lavoro e la vostra capacità di organizzazione sarà molto apprezzata. In amore rischiate di innervosire il partner. Sagittario, siete sempre molto attivi, grazie ad una spiccata sensualità che vi renderà affascinanti e desiderabili. Sul lavoro c'è tanto da fare. Capricorno, la luna vi aiuta a superare alcune difficoltà che state incontrando sul lavoro. Il vero problema è che siete un po' rinunciatari. Il coraggio non dovrebbe mai mancarvi, specialmente in amore. Acquario, ancora una giornata positiva. Le stelle di questo periodo sono bellissime per il vostro amore, ma anche per le vostre tasche. Evitate solo di prendere decisioni senza riflettere. Pesci, un occhio di riguardo lo merita l'amore. Venere vi rende un po' troppo avventati nelle nuove storie. Sul lavoro, invece, riuscite a dare il meglio di voi stessi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
2: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
1: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 dircentrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 31 luglio, l'anticiclone africano continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulla Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso lungo i settori costieri, sulle pianure e sulla maggior parte delle zone interne. Durante le ore pomeridiane saranno possibili soltanto locali e temporanei addensamenti nuvolosi nelle aree interne e sui rilievi, senza fenomeni di particolare rilievo. Temperature. Le temperature resteranno pressoché stazionarie sul settore settentrionale, mentre saranno in lieve aumento sul resto della Sardegna. Le massime saranno generalmente comprese tra 33 e 37 gradi, con i valori più elevati, attesi nelle pianure e nelle vallate interne. Le temperature minime rimarranno elevate anche durante la notte, con valori tropicali superiori ai 20 gradi praticamente ovunque e condizioni di caldo afoso, soprattutto lungo le coste e nei principali centri urbani. Venti. I venti saranno generalmente deboli e a regime di brezza, con rinforzi locali lungo le coste durante le ore centrali e pomeridiane. Nelle ore notturne prevarranno condizioni di calma o vento molto debole. Mari. I mari saranno generalmente poco mossi su tutti i bacini che circondano la Sardegna. In sintesi, ci attende un venerdì pienamente estivo, con tanto sole, caldo diffuso e temperature notturne particolarmente elevate. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Venerdì 31 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joanne K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 31 luglio. Ariete, la luna crea un rallentamento sul lavoro, non avete la vostra solita carica e qualche affare andrà rimandato. Evitate spese inutili. Toro, bellissima luna che vi rende pronti ad un cambiamento profondo. La pressione di Sole, Giove e Plutone vi mette a dura prova. Però riuscite ad essere reattivi. Gemelli, giornata piena di contraddizioni, perché nel corso della giornata cambierete umore mille volte. Anche in amore vi dimostrerete bisognosi di attenzioni. Cancro, le soddisfazioni che vi aspettano sul lavoro vi regaleranno un grande entusiasmo. Potete prendere un accordo vantaggioso. In amore vi aspetta una serata emozionante. Leone, senza l'opposizione della luna potrete vivere una serata intensa da un punto di vista sentimentale e passionale. Occasioni anche sul lavoro, notizie che arrivano da lontano. Vergine, la luna crea parecchie difficoltà, specie se già esistono degli attriti in famiglia oppure nell'ambiente professionale. In questo momento voi siete un vulcano di idee. Bilancia, luna molto bella per parlare di lavoro, di affari, di nuovi progetti da far decollare al più presto. In amore conquistate grazie alla vostra sicurezza. Scorpione, la luna in un segno amico vi mette di buon umore, sarete attivi oggi sul lavoro e la vostra capacità di organizzazione sarà molto apprezzata. In amore rischiate di innervosire il partner. Sagittario, siete sempre molto attivi, grazie ad una spiccata sensualità che vi renderà affascinanti e desiderabili. Sul lavoro c'è tanto da fare. Capricorno, la luna vi aiuta a superare alcune difficoltà che state incontrando sul lavoro. Il vero problema è che siete un po' rinunciatari. Il coraggio non dovrebbe mai mancarvi, specialmente in amore. Acquario, ancora una giornata positiva. Le stelle di questo periodo sono bellissime per il vostro amore, ma anche per le vostre tasche. Evitate solo di prendere decisioni senza riflettere. Pesci, un occhio di riguardo lo merita l'amore. Venere vi rende un po' troppo avventati nelle nuove storie. Sul lavoro invece riuscite a dare il meglio di voi stessi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti. Estate! Un libro.
2: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
4: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le Stelle di Azus.
5: Le Stelle di Azus.
4: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro. Prodotto da Cartomanti Europei, Le Stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da Le Stelle di Azus, solo per chi desidera il meglio dall'universo.
5: Le Stelle di Azus.
6: Le stelle di Azus.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 31 luglio. Ariete, la luna crea un rallentamento sul lavoro, non avete la vostra solita carica e qualche affare andrà rimandato. Evitate spese inutili. Toro, bellissima luna che vi rende pronti ad un cambiamento profondo. La pressione di Sole, Giove e Plutone vi mette a dura prova. Però riuscite ad essere reattivi. Gemelli, giornata piena di contraddizioni, perché nel corso della giornata cambierete umore mille volte. Anche in amore vi dimostrerete bisognosi di attenzioni. Cancro, le soddisfazioni che vi aspettano sul lavoro vi regaleranno un grande entusiasmo. Potete prendere un accordo vantaggioso. In amore vi aspetta una serata emozionante. Leone, senza l'opposizione della luna potrete vivere una serata intensa da un punto di vista sentimentale e passionale. Occasioni anche sul lavoro, notizie che arrivano da lontano. Vergine, la luna crea parecchie difficoltà, specie se già esistono degli attriti in famiglia oppure nell'ambiente professionale.

0: In questo momento voi siete un vulcano di idee, bilancia, luna molto bella per parlare di lavoro, di affari, di nuovi progetti da far decollare al più presto. In amore conquistate grazie alla vostra sicurezza. Scorpione, la luna in un segno amico vi mette di buon umore, sarete attivi oggi sul lavoro e la vostra capacità di organizzazione sarà molto apprezzata. In amore rischiate di innervosire il partner. Sagittario, siete sempre molto attivi grazie ad una spiccata sensualità che vi renderà affascinanti e desiderabili. Sul lavoro c'è tanto da fare. Capricorno, la luna vi aiuta a superare alcune difficoltà che state incontrando sul lavoro. Il vero problema è che siete un po' rinunciatari. Il coraggio non dovrebbe mai mancarvi, specialmente in amore. Acquario, ancora una giornata positiva. Le stelle di questo periodo sono bellissime per il vostro amore, ma anche per le vostre tasche. Evitate solo di prendere decisioni senza riflettere. Pesci, un occhio di riguardo lo merita l'amore. Venere vi rende un po' troppo avventati nelle nuove storie. Sul lavoro invece riuscite a dare il meglio di voi stessi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Ogni giorno
2: musica,
1: voglia,
2: tutti i giorni
1: voglia di musica. Radio Domus Novas.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring

0: disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 31 luglio, l'anticiclone africano continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulla Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso lungo i settori costieri, sulle pianure e sulla maggior parte delle zone interne. Durante le ore pomeridiane saranno possibili soltanto locali e temporanei addensamenti nuvolosi nelle aree interne e sui rilievi, senza fenomeni di particolare rilievo. Temperature. Le temperature resteranno pressoché stazionarie sul settore settentrionale, mentre saranno in lieve aumento sul resto della Sardegna. Le massime saranno generalmente comprese tra 33 e 37 gradi, con i valori più elevati, attesi nelle pianure e nelle vallate interne. Le temperature minime rimarranno elevate anche durante la notte, con valori tropicali superiori ai 20 gradi praticamente ovunque e condizioni di caldo afoso, soprattutto lungo le coste e nei principali centri urbani. Venti. I venti saranno generalmente deboli e a regime di brezza, con rinforzi locali lungo le coste durante le ore centrali e pomeridiane. Nelle ore notturne prevarranno condizioni di calma o vento molto debole. Mari. I mari saranno generalmente poco mossi su tutti i bacini che circondano la Sardegna. In sintesi, ci attende un venerdì pienamente estivo, con tanto sole, caldo diffuso e temperature notturne particolarmente elevate. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 31 luglio. Ariete, la luna crea un rallentamento sul lavoro, non avete la vostra solita carica, qualche affare andrà rimandato. Evitate spese inutili. Toro, bellissima luna che vi rende pronti ad un cambiamento profondo, la pressione di Sole, Giove e Plutone vi mette a dura prova. Però riuscite ad essere reattivi. Gemelli, giornata piena di contraddizioni, perché nel corso della giornata cambierete umore mille volte. Anche in amore vi dimostrerete bisognosi di attenzioni. Cancro, le soddisfazioni che vi aspettano sul lavoro vi regaleranno un grande entusiasmo. Potete prendere un accordo vantaggioso. In amore vi aspetta una serata emozionante. Leone, senza l'opposizione della luna potrete vivere una serata intensa da un punto di vista sentimentale e passionale. Occasioni anche sul lavoro, notizie che arrivano da lontano. Vergine, la luna crea parecchie difficoltà, specie se già esistono degli attriti in famiglia oppure nell'ambiente professionale. In questo momento voi siete un vulcano di idee. Bilancia, luna molto bella per parlare di lavoro.

0: lavoro, di affari, di nuovi progetti da far decollare al più presto. In amore conquistate grazie alla vostra sicurezza. Scorpione, la luna in un segno amico vi mette di buon umore, sarete attivi oggi sul lavoro e la vostra capacità di organizzazione sarà molto apprezzata. In amore rischiate di innervosire il partner. Sagittario, siete sempre molto attivi grazie ad una spiccata sensualità che vi renderà affascinanti e desiderabili. Sul lavoro c'è tanto da fare. Capricorno, la luna vi aiuta a superare alcune difficoltà che state incontrando sul lavoro. Il vero problema è che siete un po' rinunciatari. Il coraggio non dovrebbe mai mancarvi, specialmente in amore. Acquario, ancora una giornata positiva. Le stelle di questo periodo sono bellissime per il vostro amore, ma anche per le vostre tasche. Evitate solo di prendere decisioni senza riflettere. Pesci, un occhio di riguardo lo merita l'amore. Venere vi rende un po' troppo avventati nelle nuove storie. Sul lavoro invece riuscite a dare il meglio di voi stessi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Venerdì 31 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Hailwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Shue! Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare, capelli.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Idea News Magazine.
1: Siamo in collegamento con Luciano Tovaglieri per un approfondimento su temi d'attualità. Hai scritto di recente un articolo che tratta di come i media ci dipingano quelli che secondo loro sono i nemici dell'Italia e dell'Europa. E questi sarebbero degli imperi del male, degli stati canaglia. E ora ci chiediamo, ma sono davvero i nostri nemici o i nemici sono altri?
2: Sì, diciamo che sono partito da un dato di fatto molto semplice, che però nessuno ha il coraggio di dire in televisione. Cioè, da anni ci ripetono appunto che i nostri nemici sarebbero di volta in volta la Russia, la Cina, l'Iran, la Libia, l'Iraq, l'Afghanistan, addirittura la Corea del Nord. Ma nessuno di questi paesi ha mai sabotato le nostre infrastrutture, ci ha mai imposto delle sanzioni, ha mai colpito le nostre infrastrutture fondamentali, mentre quelli che sono i nostri alleati, teoricamente che sarebbero i nostri alleati, Francia, Stati Uniti, Inghilterra e anche Israele, invece ci hanno danneggiato più volte. E qui voglio essere chiarissimo, perché non è che noi ce l'abbiamo con il popolo francese, il popolo inglese, il popolo americano, ma con l'elite, diciamo, massoniche, plutocratiche che governano questi paesi, insomma, sostanzialmente anche gli Stati Uniti, cioè gli americani, il popolo americano e il popolo inglese sono un po' vittime anche loro di questa elite. Diciamo che gli Stati Uniti sono il braccio armato di questa elite, quindi per noi di fatto i nemici sono i paesi che rappresentano queste elite, questa è la verità. Persino Trump, che si era proposto come l'uomo della pace, l'uomo che avrebbe fatto finire il conflitto in Ucraina nel giro di una settimana e che non avrebbe cominciato nessuna guerra, di fatto non ha mantenuto nessuna delle promesse che aveva fatto, nemmeno quella, insomma, che ci avrebbe portato in una nuova età dell'oro in cui saremmo stati tutti più benestanti, insomma, anzi il contrario, sta succedendo esattamente il contrario, cioè tutte le famiglie, comprese quelle americane, si stanno impoverendo e quindi, insomma, di fatto non possiamo dare nessun credito a quello che ci raccontano. E poi la cosa che, insomma, anche fa molto pensare è che dopo le roboanti dichiarazioni di Trump si sono visti degli strani movimenti in borsa e quindi ci sono stati vendite e acquisti di titoli soprattutto nel settore farmaceutico durante il Covid, adesso nel settore militare oppure nel settore quello anche dei futures legati all'energia, quindi petrolio, gas, e questo, insomma, ha fatto sospettare che ci siano anche casi di insider trading. Noi di fatto, se pensiamo anche all'Ucraina, siamo stati noi come NATO, come Stati Uniti, che siamo andati a rompere le scatole ai russi, perché innanzitutto sono state disattese le promesse che erano state fatte a suo tempo di non espandersi a est, poi sono state mandate armi, consiglieri, hanno cominciato a fare esercitazioni militari al confine con la Russia, finché poi c'è stato il famoso colpo di stato di Maidan, dove hanno cominciato a sparare dai tetti sulla polizia, sulla folla, finché non è scoppiato un pandemonio, e da lì poi ha cominciato a massacrare la popolazione russa del Donbass, fin quando poi non sono intervenuti i russi. Poi, oltre a questo, insomma, noi pensiamo anche a quello che hanno fatto in Libia, attaccando uno dei nostri principali alleati che ci assicurava, insomma, anche lì petrolio a basso costo. Quindi di fatto adesso, con quello che sta succedendo a Hormuz o anche all'altro stretto di Bab el Mandeb, di fatto anche i nostri porti sono stati danneggiati in maniera pesantissima, e quindi noi, per assecondare il nostro alleato americano, di fatto abbiamo distrutto la nostra industria, e anche i tedeschi, insomma, tutto sommato è successo la stessa cosa. Sappiamo che gli stessi oleodotti del Nord Stream sono stati distrutti dagli ucraini, chiaramente con l'appoggio americano e inglese, e questo è un attentato terroristico gravissimo. Insomma, adesso anche i tedeschi non sanno come, da che parte girarsi, perché dovrebbero andare a cercare i mandanti, che probabilmente non si trovano neanche a Kiev.
1: Grazie Luciano per questo approfondimento, e poi magari in un successivo approfondimento cercheremo anche di capire la posizione dell'Italia e come eventualmente poterci liberare da questi padroni, da queste elite. Grazie ancora.
2: Grazie a voi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 31 luglio. Ariete, la luna crea un rallentamento sul lavoro, non avete la vostra solita carica e qualche affare andrà rimandato. Evitate spese inutili. Toro, bellissima luna che vi rende pronti ad un cambiamento profondo. La pressione di Sole, Giove e Plutone vi mette a dura prova. Però riuscite ad essere reattivi. Gemelli, giornata piena di contraddizioni, perché nel corso della giornata cambierete umore mille volte. Anche in amore vi dimostrerete bisognosi di attenzioni. Cancro, le soddisfazioni che vi aspettano sul lavoro vi regaleranno un grande entusiasmo. Potete prendere un accordo vantaggioso. In amore vi aspetta una serata emozionante. Leone, senza l'opposizione della luna potrete vivere una serata intensa da un punto di vista sentimentale e passionale. Occasioni anche sul lavoro, notizie che arrivano da lontano. Vergine, la luna crea parecchie difficoltà, specie se già esistono degli attriti in famiglia oppure nell'ambiente professionale. In questo momento voi siete un vulcano di idee. Bilancia, luna molto bella per parlare di lavoro, di affari, di nuovi progetti da far decollare al più presto. In amore conquistate grazie alla vostra sicurezza. Scorpione, la luna in un segno amico vi mette di buon umore, sarete attivi oggi sul lavoro e la vostra capacità di organizzazione sarà molto apprezzata. In amore rischiate di innervosire il partner. Sagittario, siete sempre molto attivi, grazie ad una spiccata sensualità che vi renderà affascinanti e desiderabili. Sul lavoro c'è tanto da fare. Capricorno, la luna vi aiuta a superare alcune difficoltà che state incontrando sul lavoro. Il vero problema è che siete un po' rinunciatari. Il coraggio non dovrebbe mai mancarvi, specialmente in amore. Acquario, ancora una giornata positiva. Le stelle di questo periodo sono bellissime per il vostro amore, ma anche per le vostre tasche. Evitate solo di prendere decisioni senza riflettere. Pesci, un occhio di riguardo lo merita l'amore. Venere vi rende un po' troppo avventati nelle nuove storie. Sul lavoro invece riuscite a dare il meglio di voi stessi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Lo Smooth Jazz è un

0: talmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
2: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
3: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
4: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo

0: Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 31 luglio, l'anticiclone africano continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulla Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso lungo i settori costieri, sulle pianure e sulla maggior parte delle zone interne. Durante le ore pomeridiane saranno possibili soltanto locali e temporanei addensamenti nuvolosi nelle aree interne e sui rilievi, senza fenomeni di particolare rilievo. Temperature. Le temperature resteranno pressoché stazionarie sul settore settentrionale, mentre saranno in lieve aumento sul resto della Sardegna. Le massime saranno generalmente comprese tra 33 e 37 gradi, con i valori più elevati, attesi nelle pianure e nelle vallate interne. Le temperature minime rimarranno elevate anche durante la notte, con valori tropicali superiori ai 20 gradi praticamente ovunque e condizioni di caldo afoso, soprattutto lungo le coste e nei principali centri urbani. Venti. I venti saranno generalmente deboli e a regime di brezza, con rinforzi locali lungo le coste durante le ore centrali e pomeridiane. Nelle ore notturne prevarranno condizioni di calma o vento molto debole. Mari. I mari saranno generalmente poco mossi su tutti i bacini che circondano la Sardegna. In sintesi, ci attende un venerdì pienamente estivo, con tanto sole, caldo diffuso e temperature notturne particolarmente elevate. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Venerdì 31 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio, con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno, Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Domus Nova.
1: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi, dove saremo tra qualche anno? Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Saluti e baci.

0: Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 31 luglio. Ariete, la luna crea un rallentamento sul lavoro, non avete la vostra solita carica, qualche affare andrà rimandato. Evitate spese inutili. Toro, bellissima luna che vi rende pronti ad un cambiamento profondo. La pressione di Sole, Giove e Plutone vi mette a dura prova. Però riuscite ad essere reattivi. Gemelli, giornata piena di contraddizioni, perché nel corso della giornata cambierete umore mille volte. Anche in amore vi dimostrerete bisognosi di attenzioni. Cancro, le soddisfazioni che vi aspettano sul lavoro vi regaleranno un grande entusiasmo. Potete prendere un accordo vantaggioso. In amore vi aspetta una serata emozionante. Leone, senza l'opposizione della luna potrete vivere una serata intensa da un punto di vista sentimentale e passionale. Occasioni anche sul lavoro, notizie che arrivano da lontano. Vergine, la luna crea parecchie difficoltà, specie se già esistono degli attriti in famiglia oppure nell'ambiente professionale. In questo momento voi siete un vulcano di idee. Bilancia, luna molto bella per parlare di lavoro, di affari, di nuovi progetti da far decollare al più presto. In amore conquistate grazie alla vostra sicurezza. Scorpione, la luna in un segno amico vi mette di buon umore, sarete attivi oggi sul lavoro e la vostra capacità di organizzazione sarà molto apprezzata. In amore rischiate di innervosire il partner. Sagittario, siete sempre molto attivi, grazie ad una spiccata sensualità che vi renderà affascinanti e desiderabili. Sul lavoro c'è tanto da fare. Capricorno, la luna vi aiuta a superare alcune difficoltà che state incontrando sul lavoro. Il vero problema è che siete un po' rinunciatari. Il coraggio non dovrebbe mai mancarvi, specialmente in amore. Acquario, ancora una giornata positiva. Le stelle di questo periodo sono bellissime per il vostro amore, ma anche per le vostre tasche. Evitate solo di prendere decisioni senza riflettere. Pesci, un occhio di riguardo lo merita l'amore. Venere vi rende un po' troppo avventati nelle nuove storie. Sul lavoro invece riuscite a dare il meglio di voi stessi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Direttamente dalla vostra radio preferita, a voi sta partendo in questo preciso istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: E io sono Alessandro Parodo, anche questa puntata sarà ricchissima e tra pochissimo ci sarà un ospite davvero molto importante e molto interessante.
2: Benvenuto, Benvenuto Weekend
0: con Alessandro Parodo.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti!
4: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

Sicuramente una delle canzoni più orecchiabili dell'ultimo festival di Sanremo, Saif con Tu mi piaci, e non c'è niente da fare, viene così da canticchiarla. Il titolo è proprio Tu mi piaci tanto. Voglio ricordare che durante l'estate 2026 Benvenuto Weekend ci sarà nella sua versione il meglio di. Buon ascolto, amici.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: è bella questa canzone, quanto è bella questa canzone, Blanco e Elisa. C'è tanto di buono in questo testo. Si intitola Ricordi. Tra pochissimo avremo al telefono, sarà nostro ospite il bravissimo Cioffi, e parleremo di tante cose belle che lo riguardano e soprattutto del suo ultimo singolo, un fantastico duetto con Noemi. Cioffi tra pochissimo con noi. A proposito di musica bella, a proposito di talento, adesso c'è una bellissima sequenza mixata offerta come di consueto dal DJ Vittorio Veneziano, il tutto in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te. Four to

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Direttamente dall'anno 2005 e dall'album Buoni o Cattivi era Vasco Rossi, il nostro disco story di oggi, semplicemente E. Adesso l'ottima musica italiana continua grazie a Cioffi, che ascolteremo però tra pochissimo con il suo ultimo singolo. Perché vi dico questo? Perché adesso parliamo proprio con lui al telefono. Ciao Andrea, grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, grazie mille a voi dell'ospitalità e dell'accoglienza, sono felice di sentirvi.
0: Allora Andrea, questo pezzo che sta andando fortissimo, Farfalle nello stomaco, in tutte le radio, anche ovviamente all'interno di Benvenuto Weekend, raccontaci di te, di come è nato il brano, Andrea.
1: Il brano, innanzitutto grazie per i complimenti. Il brano...
0: Sincerissimi, ti assicuro.
1: Grazie mille, grazie. Il brano è nato quest'estate, a cavallo fra luglio e agosto, ero in una masseria con alcuni amici autori a scrivere, ed è nato in maniera molto spontanea, nel senso che volevo un brano che potesse essere il filo conduttore, il proseguo di Sola, che era un altro brano che stava andando molto bene,
0: sì,
1: fatto parte del mio percorso. E una volta che l'abbiamo scritto, abbiamo subito innanzitutto sentito l'esigenza di avere un ritornello femminile affinché questo brano potesse essere un botta e risposta tra due persone che si amano o si sono amate in passato, che magari si andranno ad amare. E una volta che poi abbiamo prodotto il brano e che ci siamo resi conto che le sonorità della produzione, dell'arrangiamento, viravano verso un mondo gospel, soul, black, tutti, diciamo che sognando, abbiamo detto ci starebbe proprio bene la voce di Noemi. Così abbiamo cercato di contattarla, le abbiamo inviato il pezzo, tra l'altro proprio in questi giorni ho avuto il piacere di vederla, ricordavamo questi momenti, le è piaciuto tanto il brano e tre giorni dopo era in studio con noi a lavorare al pezzo. Quindi diciamo è stato un qualcosa di bellissimo, di travolgente, che è proprio stato a cavallo tra tre giorni, dall'averle inviato il brano a lei che veniva in studio ed eccoci qua, insomma, salita a bordo di questo viaggio. Sono super grato a lei e alla musica in generale, a questo percorso.
0: Tra l'altro permettimi di segnalarti la mia sensazione, la mia percezione. Ecco, quando ascolto il brano noto una certa affinità artistica proprio tra te e Noemi. Sembra veramente un botta e risposta.
1: Sì, a lei è merito suo, perché ho tanto rispetto della sua carriera. Poi recentemente ho avuto anche l'occasione di cantarla più volte live, ti mette a proprio agio. Lei poi si è calata perfettamente nei panni appunto di questo botta e risposta, ha sposato proprio il brano così com'era. Poi noi ci siamo adattati addirittura ovviamente alla sua tonalità, perché per me è un onore avere una delle artiste donne più importanti della storia della musica italiana, a mio modo di vedere, del presente e poi in futuro lo sarà anche del passato. Quindi merito della sua grandezza.
0: Io mi permetto di dirti questa cosa da speaker radiofonico, quindi da, passami il termine, addetto ai lavori per quanto riguarda la trasmissione del brano. Allora, a parte l'affinità che si sente, si percepisce proprio così a pelle, però tu dimostri di voler crescere, sei già bravo, bravissimo veramente, dimostri di voler crescere. Grazie. Dimostri di voler costantemente imparare, quindi da una parte ci sei tu con tutta la tua grinta, con tutta la tua voglia di fare, di comunicare, dall'altra c'è un'artista affermata nel panorama musicale italiano e antidiva per eccellenza a questo punto, no?
1: Sì, c'è. Innanzitutto ti ringrazio per le belle parole.
0: Tra l'altro, scusami Andrea se ti interrompo, questa cosa la confermano anche i nostri ascoltatori, quindi tanto così per dire.
1: Ringraziami e salutami.
0: Sì, l'avete sentito, vi saluta Andrea Cioffi. Vai Andrea, scusami.
1: Grazie, no, ma mi fa tanto piacere, perché poi ogni qualvolta una canzone esce non è più mia, ma diventa della gente. Ognuno può rispecchiarsi, può rispecchiare la propria vita o cogliere sfumature diverse dalle mie parole, quindi sapere che sta piacendo è un enorme orgoglio per me, un gran motivo di gratitudine. Inoltre, tornando su quello che dicevi, sì, Noemi è proprio un artista, cioè con la maiuscola. E per me è un onore che un artista così affermato abbia voluto sposare il percorso di un artista emergente che sta facendo bene come me, che ha tanta voglia, come dici te, di sognare e di dire la sua. E sono proprio contento poi di come è uscito il brano, di questa affinità, e e tutto quello che sta rappresentando Veronica, ovvero Noemi, in questo momento della mia vita per me, perché è anche un'amica che mi dà tanti consigli, che è sempre a disposizione, perciò prima che un artista è una donna, una persona.
0: Questo è quello che conta. Questo è quello che conta. Da una parte, ripeto, c'è una persona che mette a tua completa disposizione la sua esperienza, dall'altra ci sei tu che sei disposto ad ascoltare qualsiasi consiglio, perché è importante accettare le critiche e saper distinguere quelle costruttive da quelle che invece possono lasciare il tempo che trovano. E tu sicuramente stai seguendo la prima di queste due cose, cioè seguire veramente la parte costruttiva delle critiche, che è importantissimo. Quindi io ti faccio tantissimi auguri e ti chiedo se puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per seguirti, per seguire tutte le tue produzioni, la tua attività a 360 gradi, ecco.
1: Allora, innanzitutto ancora grazie per l'opportunità di chiacchierare con voi.
0: E grazie a te.
1: I miei contatti sono Cioffi della Gente su Instagram, su TikTok e sui digital store, quindi Spotify, Amazon, Apple Music, eccetera, mi potete trovare semplicemente come Cioffi.
0: Perfetto, Andrea. Allora, intanto, di nuovo grazie per aver accettato l'invito del sottoscritto e quindi di Benvenuto Weekend e quindi di tutti i nostri ascoltatori. Ti mando un grande abbraccio, il microfono per te sarà sempre aperto. A questo punto diventi tu lo speaker e ti aspetto naturalmente per nuove produzioni. Ciao Andrea.
1: Grazie mille Alessandro per l'ospitalità, grazie mille a tutti gli ascoltatori, state per ascoltare Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco su Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

Emma featuring Lisa Bad Angel. Questa è la musica che ci piace. Perché? Perché vi piace questa musica? Vi piace la nostra selezione musicale? Perché la scegliete voi? E poi nel weekend va veramente alla grande. Benvenuto, weekend!

0: Possiamo rinunciare a lui assolutamente. Altro pilastro di Benvenuto Weekend, il DJ Beda, questa volta con Fabri Fini, Dance For Me. Adesso andiamo al cinema grazie al nostro Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
12: Benvenuto Weekend.

0: Paradiso.
1: Pura poesia, in viaggio verso il paradiso, naturalmente. Achille e Lauro con noi. Tra pochissimo ci avvieremo verso la conclusione di Benvenuto Weekend, e quindi ci sarà lo spazio interamente riservato al DJ Mix Mauro Guazzotti. C'è ancora tanta musica da ascoltare, perché in fondo Benvenuto Weekend è questo, è musica.

Fate presto. Veniteci a salvare.

0: siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
4: Il finale di Benvenuto Weekend non sarebbe così ricco, non sarebbe così magico se non ci fosse l'altrettanto magica impronta del DJ Mix Mauro Guazzotti in collegamento dalla sua bellissima Milano per la sua sequenza mixata. Tra pochissimo i saluti finali.
2: Benvenuto.

0: Benvenuto Weekend.
1: Finisce anche questa puntata di Benvenuto Weekend, momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringrazio come di consueto tutti quanti voi amici all'ascolto, ringrazio i nostri tre DJ in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringrazio Cioffi, l'artista bravissimo che è stato nostro ospite, con lui abbiamo parlato del suo ultimo singolo intitolato Farfalle nello stomaco, un fantastico duetto con Noemi, e anche la prossima settimana ci sarà un ospite, ma non posso dirvi altro. Anzi, una sola cosa vi posso dire: rimanete con la vostra radio, perché il weekend qui da noi è veramente pieno, pieno di musica, quella che ovviamente piace a voi. Io sono Alessandro Parodo e vi auguro con tutto il cuore buon fine settimana. Ciao, alla prossima!
0: Benvenuto al weekend!

0: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
1: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo.

0: disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Dircentrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 31 luglio, l'anticiclone africano continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulla Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso lungo i settori costieri, sulle pianure e sulla maggior parte delle zone interne. Durante le ore pomeridiane saranno possibili soltanto locali e temporanei addensamenti nuvolosi nelle aree interne e sui rilievi, senza fenomeni di particolare rilievo. Temperature. Le temperature resteranno pressoché stazionarie sul settore settentrionale, mentre saranno in lieve aumento sul resto della Sardegna. Le massime saranno generalmente comprese tra 33 e 37 gradi, con i valori più elevati, attesi nelle pianure e nelle vallate interne. Le temperature minime rimarranno elevate anche durante la notte, con valori tropicali superiori ai 20 gradi praticamente ovunque e condizioni di caldo afoso, soprattutto lungo le coste e nei principali centri urbani. Venti. I venti saranno generalmente deboli e a regime di brezza, con rinforzi locali lungo le coste durante le ore centrali e pomeridiane. Nelle ore notturne prevarranno condizioni di calma o vento molto debole. Mari. I mari saranno generalmente poco mossi su tutti i bacini che circondano la Sardegna. In sintesi, ci attende un venerdì pienamente estivo, con tanto sole, caldo diffuso e temperature notturne particolarmente elevate. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 31 luglio. Ariete, la luna crea un rallentamento sul lavoro, non avete la vostra solita carica e qualche affare andrà rimandato. Evitate spese inutili. Toro, bellissima luna che vi rende pronti ad un cambiamento profondo. La pressione di Sole, Giove e Plutone vi mette a dura prova. Però riuscite ad essere reattivi. Gemelli, giornata piena di contraddizioni, perché nel corso della giornata cambierete umore mille volte. Anche in amore vi dimostrerete bisognosi di attenzioni. Cancro, le soddisfazioni che vi aspettano sul lavoro vi regaleranno un grande entusiasmo. Potete prendere un accordo vantaggioso. In amore vi aspetta una serata emozionante. Leone, senza l'opposizione della luna potrete vivere una serata intensa da un punto di vista sentimentale e passionale. Occasioni anche sul lavoro, notizie che arrivano da lontano. Vergine, la luna crea parecchie difficoltà, specie se già esistono degli attriti in famiglia oppure nell'ambiente professionale. In questo momento voi siete un vulcano di idee. Bilancia, luna molto bella per parlare di lavoro, di affari, di nuovi progetti da far decollare al più presto. In amore conquistate grazie alla vostra sicurezza. Scorpione, la luna in un segno amico vi mette di buon umore, sarete attivi oggi sul lavoro e la vostra capacità di organizzazione sarà molto apprezzata. In amore rischiate di innervosire il partner. Sagittario, siete sempre molto attivi grazie ad una spiccata sensualità che vi renderà affascinanti e desiderabili. Sul lavoro c'è tanto da fare. Capricorno, la luna vi aiuta a superare alcune difficoltà che state incontrando sul lavoro. Il vero problema è che siete un po' rinunciatari. Il coraggio non dovrebbe mai mancarvi, specialmente in amore. Acquario, ancora una giornata positiva. Le stelle di questo periodo sono bellissime per il vostro amore, ma anche per le vostre tasche. Evitate solo di prendere decisioni senza riflettere. Pesci, un occhio di riguardo lo merita l'amore. Venere vi rende un po' troppo avventati nelle nuove storie. Sul lavoro invece riuscite a dare il meglio di voi stessi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJs, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Venerdì 31 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai Mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente, ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Tutto stupenda, ma no! Spazio di archiviazione esaurito, impossibile scattare.
1: Sono pillole di AI.
2: La prima reazione di solito è mettersi lì a cancellare foto una a una con l'ansia, perdendo mezz'ora e cancellando magari anche ricordi a cui veramente si teneva.
0: Oppure tenere sul telefono 5.000 screenshot inutili di scontrini del 2022, ricette mai cucinate o foto sfocate di cui ci siamo totalmente dimenticati.
2: Sì, vabbè, ma l'intelligenza artificiale oggi ci permette di fare una pulizia più profonda, chirurgica e velocissima, senza rischiare di toccare le foto dei nostri ricordi più belli.
0: E senza dover essere dei maghi dell'informatica. La prima app utilissima già l'avete sul telefono ed è Google Photo o Apple Photo.
2: Sfruttando la ricerca visiva intelligente, vi basta scrivere nella barra di ricerca parole chiave come scontrini, documenti, schermate o persino foto sfocate.
0: L'AI raggruppa in un secondo tutte quelle immagini spazzatura accumulate nel tempo, permettendovi di selezionarle e cancellarle tutte insieme in un solo tap.
2: E si liberano subito gigabyte interi di spazio. Ma il vero buco nero della memoria sapete qual è? Il buongiornissimo e i video pesanti di WhatsApp.
0: Un disastro. Lì entra in gioco la seconda app salva telefono, Files di Google. Gratuita per tutti i dispositivi.
2: Sì, perché Files analizza la memoria del telefono con l'AI e vi suggerisce in automatico: hai 40 foto identiche, vuoi tenere solo la migliore? Oppure hai 2 GB di buongiorno glitterati, li eliminiamo?
0: E per chi ha la galleria piena di foto simili scattate a raffica, c'è la terza chicca rapida, l'app Remini o Gemini.
2: Potete chiedere all'AI di individuare lo scatto migliore della sequenza e sistemare la nitidezza. Così potete cancellare le altre foto quasi uguali, senza rimpianti. Quindi ricapitoliamo la nostra ricetta per far respirare lo smartphone:
0: Google Photo o Apple Photo per cercare ed eliminare le immagini spazzatura, Files di Google per far sparire i doppioni e i video pesanti, e l'AI solo per tenere gli scatti migliori.
2: Dunque usare l'intelligenza artificiale per fare ordine nel telefono ci fa risparmiare tempo e ci evita lo stress dell'ultimo secondo.
0: Ma ricordiamoci sempre che liberare la memoria dello smartphone è un po' come fare pulizia nella nostra vita. Ogni tanto bisogna saper fare spazio al nuovo per poter vivere appieno i momenti presenti.
2: Quindi consiglio di questo venerdì: fate pulizia del superfluo, tenete stretto solo ciò che conta e godetevi davvero ogni scatto. Naturalmente fateci sapere sui social.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
2: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Siamo in collegamento con Luciano Tovaglieri per un approfondimento su temi d'attualità. Hai scritto di recente un articolo che tratta di come i media ci dipingano quelli che secondo loro sono i nemici dell'Italia e dell'Europa. E questi sarebbero degli imperi del male, degli stati canaglia. E ora ci chiediamo, ma sono davvero i nostri nemici o i nemici sono altri?
2: Sì, diciamo che sono partito da un dato di fatto molto semplice, che però nessuno ha il coraggio di dire in televisione. Cioè, da anni ci ripetono appunto che i nostri nemici sarebbero di volta in volta la Russia, la Cina, l'Iran, la Libia, l'Iraq, l'Afghanistan, addirittura la Corea del Nord. Ma nessuno di questi paesi ha mai sabotato le nostre infrastrutture, ci ha mai imposto delle sanzioni, ha mai colpito le nostre infrastrutture fondamentali, mentre quelli che sono i nostri alleati, teoricamente che sarebbero i nostri alleati, Francia, Stati Uniti, Inghilterra e anche Israele, invece ci hanno danneggiato più volte. E qui voglio essere chiarissimo, perché non è che noi ce l'abbiamo con il popolo francese, il popolo inglese, il popolo americano, ma con l'elite massoniche, plutocratiche che governano questi paesi, insomma sostanzialmente anche gli Stati Uniti, cioè gli americani, il popolo americano e il popolo inglese sono un po' vittime anche loro di questa elite. Diciamo che gli Stati Uniti sono il braccio armato di questa elite, e quindi per noi di fatto i nemici sono i paesi che rappresentano questa elite, questa è la verità. Persino Trump, che si era proposto come l'uomo della pace, l'uomo che avrebbe fatto finire il conflitto in Ucraina nel giro di una settimana e che non avrebbe cominciato nessuna guerra, di fatto non ha mantenuto nessuna delle promesse che aveva fatto, nemmeno quella, insomma, che ci avrebbe portato in una nuova età dell'oro in cui saremmo stati tutti più benestanti, insomma, anzi il contrario, sta succedendo esattamente il contrario, cioè tutte le famiglie, comprese quelle americane, si stanno impoverendo e quindi insomma di fatto non possiamo dare nessun credito a quello che ci raccontano. E poi la cosa che insomma anche fa molto pensare è che dopo le roboanti dichiarazioni di Trump si sono visti degli strani movimenti in borsa e quindi ci sono state vendite e acquisti di titoli soprattutto nel settore farmaceutico durante il Covid, adesso nel settore militare oppure nel settore quello anche dei futures legati all'energia, quindi petrolio, gas, e questo insomma ha fatto sospettare che ci siano anche casi di insider trading. Noi di fatto, se pensiamo anche all'Ucraina, siamo stati noi come NATO, come Stati Uniti, che siamo andati a rompere le scatole ai russi, perché innanzitutto sono state disattese le promesse che erano state fatte a suo tempo di non espandersi a est, poi sono state mandate armi, consiglieri, hanno cominciato a fare esercitazioni militari al confine con la Russia, finché poi c'è stato il famoso colpo di stato di Maidan, dove hanno cominciato a sparare dai tetti sulla polizia, sulla folla, finché non è scoppiato un pandemonio, e da lì poi ha cominciato a massacrare la popolazione russa del Donbass, fin quando poi non sono intervenuti i russi. Poi oltre a questo, insomma, noi pensiamo anche a quello che hanno fatto in Libia, attaccando uno dei nostri principali alleati che ci assicurava, insomma, anche lì petrolio a basso costo. Quindi di fatto adesso, con quello che sta succedendo a Hormuz o anche all'altro stretto di Bab el Mandeb, di fatto anche i nostri porti sono stati danneggiati in maniera pesantissima. Quindi noi, per assecondare il nostro alleato americano, di fatto abbiamo distrutto la nostra industria, e anche i tedeschi, insomma, tutto sommato è successo la stessa cosa. Sappiamo che gli stessi oleodotti del Nord Stream sono stati distrutti dagli ucraini, chiaramente con l'appoggio americano e inglese, e questo è un attentato terroristico gravissimo. Insomma, adesso anche i tedeschi non sanno come, da che parte girarsi, perché dovrebbero andare a cercare i mandanti, che probabilmente non si trovano neanche a Kiev.
1: Grazie Luciano per questo approfondimento, e poi magari in un successivo approfondimento cercheremo anche di capire la posizione dell'Italia e come eventualmente poterci liberare da questi padroni, da queste elite. Grazie ancora.
2: Grazie a voi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

nuovissima, cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring

0: disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. Il fuoco di Sant'Antonio non va in vacanza. Si pensa sia un problema invernale legato al freddo e che riguardi solo gli anziani. Non è così. Il caldo, i viaggi, il sonno alterato possono mettere sotto stress il sistema immunitario e favorire la riattivazione del virus della varicella, che resta silente nell'organismo per decenni. In Italia si contano ogni anno oltre 200.000 nuovi casi e riguarda anche chi convive con diabete o altre patologie croniche. Ne parliamo con Tecla Mastronuzzi, responsabile nazionale della macroarea prevenzione della Società Italiana di Medicina Generale.
4: Questa malattia non va in vacanza, non compare solo d'inverno, non compare solo d'estate e non riguarda soltanto gli anziani. Quindi attenzione anche d'estate al fuoco di Sant'Antonio, l'herpes zoster, che si può manifestare soprattutto in condizioni di stress, e l'estate ogni tanto ci dà dello stress, cambi di orario, il caldo eccessivo, un po' di stanchezza fisica in più. E soprattutto dobbiamo stare attenti quando siamo un po' in là con gli anni, più

0: di 65 anni è un'età che favorisce la riattivazione di questo virus che provoca il fuoco di Sant'Antonio, oppure tutti i pazienti con patologia cronica. Bene, se siamo in una di queste categorie, in qualsiasi momento possiamo essere vaccinati per il fuoco di Sant'Antonio, anzi, il mio consiglio è parlatene oggi stesso col vostro medico curante. Vi darà le informazioni e forse vi potrà somministrare anche il vaccino.
1: E la stessa indicazione arriva anche dalle regioni. In Lombardia, ad esempio, la vaccinazione va offerta tutto l'anno. Ne abbiamo parlato con il dottor Alessandro Rubino, segretario provinciale di Pavia della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale.
2: In Lombardia c'è ancora molto lavoro da fare, molto è stato fatto, ma la propria Regione Lombardia ha aperto la vaccinazione a tutto l'anno, ha aperto la destagionalizzazione della vaccinazione, proprio perché le persone devono conoscere questa opportunità, devono conoscere l'opportunità di prevenire, l'opportunità di vaccinarsi per riuscire a prevenire e non sviluppare questa patologia. In Regione Lombardia ci si può vaccinare nei centri vaccinali delle SST, ma ci si può vaccinare già dal 2023 anche dal proprio medico di medicina generale. Questo è molto importante perché il contatto con il nostro medico di medicina generale è continuo, è prossimo, è più vicino a casa nostra e quindi la possibilità di vedersi la vaccinazione offerta dal proprio medico può aumentare la conoscenza delle persone, le conoscenze dei pazienti e la possibilità di offrire questa vaccinazione a tutte le popolazioni a rischio.
1: Un accesso più diretto è al centro anche della strategia del Lazio, dove ne abbiamo parlato con Sara Ciampini, igienista dell'ASL Roma 1.
3: La vaccinazione contro il fuoco di Sant'Antonio è una vaccinazione che viene fortemente raccomandata in base al Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale dai 65 anni in su, ma è possibile vaccinarsi sin dai 18 anni di vita contro il fuoco di Sant'Antonio per le persone più fragili, i pazienti fragili, ad esempio per categorie oncologiche, pazienti reumatologici, diabetici o pazienti che già hanno avuto episodi già di fuoco di Sant'Antonio. Ci si può vaccinare presso i nostri centri vaccinali, appunto delle ASL, secondo le modalità aziendali. Ci sono delle realtà importanti anche di vaccinazione alternative a quelle che sono appunto le ASL, che sono gli ospedali, la cosiddetta rete Ospivax di vaccinazione. Sono gli ospedali che vaccinano direttamente i pazienti fragili presso i propri reparti, perché ovviamente l'obiettivo di sanità pubblica è quello di avvicinare i pazienti alla vaccinazione e quindi offrire quelle che sono tutte le opportunità utili alla vaccinazione per il cittadino.
1: In Piemonte, invece, il problema resta soprattutto la copertura. Ne ha parlato Marco Murgia, dell'Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di Alessandria.
4: Attualmente in Piemonte le coperture vaccinali nelle popolazioni più a rischio sono intorno al 5%, ma gli obiettivi di copertura sono ben più alti, col Ministero che insomma ha selezionato un target intorno al 50%. In Regione Piemonte, oltre che negli ambulatori vaccinali delle varie ASL, ci si può vaccinare poi presso gli studi di medicina generale, quindi presso il proprio medico di famiglia e presso le case di comunità che si stanno aprendo in questo periodo. In questo momento, presso l'ASL di Alessandria, è attivo un servizio vaccinale presso la casa di comunità che prevede la vaccinazione dei soggetti fragili e immunodepressi ed è in via di definizione anche un percorso di vaccinazione per quanto riguarda i pazienti delle coorti con il coinvolgimento anche dei medici di medicina generale, fondamentale come il loro ruolo insieme al personale infermieristico all'interno appunto delle case di comunità.
1: Quattro medici, quattro regioni diverse, la stessa indicazione. Il fuoco di Sant'Antonio non va in vacanza e nemmeno dovrebbe farlo alla prevenzione. Che si abbiano 50 anni o una patologia cronica, il consiglio resta lo stesso: parlarne con il proprio medico di famiglia. Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
5: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
6: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus, è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
7: Va ora in onda
8: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.
9: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why I cherish you so much, because you haven't changed. Baby, you're still the same. You're just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know, I'm a little old-fashioned. I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: Just the Way You Are, una canzone di Billy Joel del 1977, scritta come regalo di compleanno alla prima moglie, la cantante Elizabeth Weber, un grande successo che permise a Bill di vincere anche un Grammy come canzone dell'anno. Tante sono le cover di questo brano, ma quella che a noi piace di più, e non so se siete d'accordo con me, è quella di Barry White, esattamente un anno dopo, nel 1978, per l'uscita del suo album The Man, trasformandolo in una ballata soul caratterizzato dai suoi iconici arrangiamenti orchestrali, dalla sua inconfondibile voce. Just the Way You Are era il brano che dà inizio a una nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E con la dolcezza di Barry White diamo inizio a questa nuova puntata di Black Coffee. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori e un ringraziamento per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Betturini. Da Barry White a Change.

I Change vennero formati a Bologna nel 1979 da tre musicisti, Mauro Malavasi, Paolo Gianniolo e Davide Romani, mentre la produzione fu del francese Jacques Fred Petrus. Il loro primo album, The Global Love, fu registrato tra Bologna e New York. Presero parte a questo progetto come vocalist Luther Vandross e Jocelyn Brown, ancora sconosciuti al grande pubblico. Fu un album tra i migliori della disco funk ed è stato anche un grande successo di vendita. 1980 era The Globe of Love e adesso direttamente da Soul Train arrivano gli Shadows.

Gli Sharamar, un gruppo creato da Don Cornelius, lo storico conduttore di Soul Train, formato dal vocalist Gary Manford e da Jody Watley e Jeffrey Daniel, due ballerini reclutati tra i frequentatori dello stesso programma. Tanto successo tra gli anni 70 e la metà degli anni 80. Prima abbiamo ricordato i Change, ecco una delle due voci, la prima era quella di Luther Vandross, la seconda è quella di Jocelyn Brown.

Quanta potenza nella sua voce la Jocelyn Brown con Somebody Else Guy dal suo album di debutto del 1984. Un'altra voce potente è quella di Chaka Khan, il 1979, la produzione è quella di Quincy Jones, che curò l'intero album Master Jam, portando un sound più levigato e sofisticato alla band. Apriva l'album Do You Love What You Feel?

0: Do You Love What You Feel, Rufus and Chaka Khan, in chiusura della prima parte di Black Coffee.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della protezione civile.
2: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
3: Le novità della settimana.

Due bellissime donne, la star dei reality Candiash ha unito le forze con Tamar Braxton per questo suo nuovo singolo che riprende un brano di Patti LaBelle, If Only You Know, facendolo diventare solo If Only. Il prossimo artista è Jordan Raquet con la collaborazione di Tom McFarland dei Jungle e si sente tutto il suono del collettivo inglese. Easy to Love è il brano che anticipa l'uscita del nuovo album Between Us.

era Easy to Love, John Reich insieme a Tom McFarland. La prossima artista si ispira a Sade, le sue origini sono malesi, si chiama Yuna, il suo secondo singolo del 2026 si chiama Westland.

Criterion, nel nuovo singolo dei Jungle, ricordo anche la data italiana, il 15 di novembre al Forum di Assago. If We Pretend, il secondo singolo tratto dal terzo album di Jared Lawson, Just Let It's, che sarà pubblicato il 1° di maggio.

0: Anche oggi se le novità, abbiamo iniziato con Candice, Tamar Braxton con If Only, Jordan Rakey, Tom McFarland con Easy to Love, Yuna, Wasteland, Jungle con Carry On, Gerald Lawson con If We Pretend, Eric Bellinger con Cry In Front of You. È il primo singolo estratto dal suo prossimo album per Tamla Matan Records.
1: Il cane è il miglior amico dell'uomo. La vacanza è il peggior nemico del cane. Non abbandonarlo.
2: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: Black Coffee.
5: Black Coffee.
6: Black Coffee.
7: Tether loop off, we're gonna tether loop off. The mother

Il collettivo P-Funk, composto da, principalmente dalla band dei Parliament e dai Funkadelic, guidato da George Clinton, circondato da grandi musicisti tra cui il bassista Bootsy Collins, Give Up the Funk era il brano di apertura della terza parte di Black Coffee. Adesso un brano interamente strumentale da Brooklyn, i BT Express, con il brano più famoso del loro repertorio, 1974, Express.

Erano i BT Express da Brooklyn. Loro sono invece tre sorelle di Detroit. Brenda, Shirley e Valerie formano il trio Johnson Girl. Girano varie etichette, ma il vero successo arriva con la Philadelphia International Record di Gamble Enough, uno dei tantissimi successi. Let's Celebrate.

Ho scoperto che in 6 anni di Black Coffee, Darling Darling Baby degli OJs è passata tantissime volte. Questo vuol dire che piace. Con la partecipazione musicale della Mother, Father, Sister and Brothers, la dolcissima Darling Darling Baby, Sweet Tender Love.

Darling, darling baby, erano gli OJs. Nel finale di Black Coffee arriva la parte giovane degli Isley Brothers, il gruppo scissionista che includeva Chris Jasper, Ernie e Mervyn Isley, garantendo il ritmo degli anni 70 del gruppo. 1985, Caravan of Love.

da ricordare anche una cover del gruppo britannico degli House Martins cantata a cappella un anno dopo, Isley, Jasper Isley con Caravan of Love.

0: Un viaggio durato un'ora all'interno della musica soul, funk ed R&B con Black Coffee, grazie anche a Mirko Centofanti e alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 31 luglio, l'anticiclone africano continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulla Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso lungo i settori costieri, sulle pianure e sulla maggior parte delle zone interne. Durante le ore pomeridiane saranno possibili soltanto locali e temporanei addensamenti nuvolosi nelle aree interne e sui rilievi, senza fenomeni di particolare rilievo. Temperature. Le temperature resteranno pressoché stazionarie sul settore settentrionale, mentre saranno in lieve aumento sul resto della Sardegna. Le massime saranno generalmente comprese tra 33 e 37 gradi, con i valori più elevati, attesi nelle pianure e nelle vallate interne. Le temperature minime rimarranno elevate anche durante la notte, con valori tropicali superiori ai 20 gradi praticamente ovunque e condizioni di caldo afoso, soprattutto lungo le coste e nei principali centri urbani. Venti. I venti saranno generalmente deboli e a regime di brezza, con rinforzi locali lungo le coste durante le ore centrali e pomeridiane. Nelle ore notturne prevarranno condizioni di calma o vento molto debole. Mari. I mari saranno generalmente poco mossi su tutti i bacini che circondano la Sardegna. In sintesi, ci attende un venerdì pienamente estivo, con tanto sole, caldo diffuso e temperature notturne particolarmente elevate. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
4: Venerdì 31 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joanne K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: ma no, spazio di archiviazione esaurito, impossibile scattare.
1: Sono pillole di AI.
2: La prima reazione di solito è mettersi lì a cancellare foto una a una con l'ansia, perdendo mezz'ora e cancellando magari anche ricordi cui veramente si teneva.
0: Oppure tenere sul telefono 5.000 screenshot inutili di scontrini del 2022, ricette mai cucinate o foto sfocate di cui ci siamo totalmente dimenticati.
2: Sì, vabbè, ma l'intelligenza artificiale oggi ci permette di fare una pulizia più profonda, chirurgica e velocissima, senza rischiare di toccare le foto dei nostri ricordi più belli.
0: E senza dover essere dei maghi dell'informatica. La prima app utilissima già l'avete sul telefono ed è Google Photo o Apple Photo.
2: Sfruttando la ricerca visiva intelligente vi basta scrivere nella barra di ricerca parole chiave come scontrini, documenti, schermate o persino foto sfocate.
0: L'AI raggruppa in un secondo tutte quelle immagini spazzatura accumulate nel tempo, permettendovi di selezionarle e cancellarle tutte insieme in un solo tap.
2: E si liberano subito gigabyte interi di spazio. Ma il vero buco nero della memoria sapete qual è? Il buongiornissimo e i video pesanti di WhatsApp.
0: Un disastro. Lì entra in gioco la seconda app salva telefono, Files di Google, gratuita per tutti i dispositivi.
2: Sì, perché Files analizza la memoria del telefono con l'AI e vi suggerisce in automatico: hai 40 foto identiche, vuoi tenere solo la migliore? Oppure hai 2 GB di buongiorno glitterati, li eliminiamo?
0: E per chi ha la galleria piena di foto simili scattate a raffica, c'è la terza chicca rapida, l'app Remini o Gemini.
2: Potete chiedere alla AI di individuare lo scatto migliore della sequenza e sistemare la nitidezza, così potete cancellare le altre foto quasi uguali senza rimpianti. Quindi ricapitoliamo la nostra ricetta per far respirare lo smartphone:
0: Google Photo o Apple Photo per cercare ed eliminare le immagini spazzatura, Files di Google per far sparire i doppioni e i video pesanti, e l'AI solo per tenere gli scatti migliori.
2: Dunque usare l'intelligenza artificiale per fare ordine nel telefono ci fa risparmiare tempo e ci evita lo stress dell'ultimo secondo.
0: Ma ricordiamoci sempre che liberare la memoria dello smartphone è un po' come fare pulizia nella nostra vita. Ogni tanto bisogna saper fare spazio al nuovo per poter vivere appieno i momenti presenti.
2: Quindi consiglio di questo venerdì: fate pulizia del superfluo, tenete stretto solo ciò che conta e godetevi davvero ogni scatto. Naturalmente fateci sapere sui social.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 31 luglio, l'anticiclone africano continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulla Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso lungo i settori costieri, sulle pianure e sulla maggior parte delle zone interne. Durante le ore pomeridiane saranno possibili soltanto locali e temporanei addensamenti nuvolosi nelle aree interne e sui rilievi, senza fenomeni di particolare rilievo. Temperature. Le temperature resteranno pressoché stazionarie sul settore settentrionale, mentre saranno in lieve aumento sul resto della Sardegna. Le massime saranno generalmente comprese tra 33 e 37 gradi, con i valori più elevati, attesi nelle pianure e nelle vallate interne. Le temperature minime rimarranno elevate anche durante la notte, con valori tropicali superiori ai 20 gradi praticamente ovunque e condizioni di caldo afoso soprattutto lungo le coste e nei principali centri urbani. Venti. I venti saranno generalmente deboli e a regime di brezza, con rinforzi locali lungo le coste durante le ore centrali e pomeridiane. Nelle ore notturne prevarranno condizioni di calma o vento molto debole. Mari. I mari saranno generalmente poco mossi su tutti i bacini che circondano la Sardegna. In sintesi, ci attende un venerdì pienamente estivo, con tanto sole, caldo diffuso e temperature notturne particolarmente elevate. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi. Dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Aiuto, aiuto, fate presto. Fate presto, fate presto. Veniteci a salvare.

0: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
1: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
0: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
1: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

sta per incominciare un programma di musica altamente coinvolgente, per chi ama il genere, ma anche per chi vuole semplicemente sentire altra musica. Questo è Jazz e Dintorni, un appuntamento con me, Marco Edelweiss. Anche in questa puntata ho cercato suoni che sicuramente non passeranno inosservati, anzi inascoltati. Un paio di belle novità piuttosto recenti, poi una bella voce italiana che sa di grande musica. Naturalmente il suono dello smooth jazz è sempre protagonista. Adesso vi faccio ascoltare le prime tre canzoni. La prima è una grande coppia di artisti. Ho visto il video e devo dire che si divertono veramente alla grande. Rick Brown e Bonnie James con l'album che hanno creato insieme. Si chiama Shake It Up, come il titolo della canzone che ascolteremo. Un bel passarsi la scena questa canzone. In questo mondo musicale la cosa bella è la collaborazione tra grandi nomi. E anche la seconda canzone ne è un esempio. Addirittura qua sono in quattro, quelli delle Summer Horns. Dave Coates, Gerald Albright, Mindy Aber e Richard Elliott. In comune lo strumento che è lo smooth jazz, il sassofono. Li troveremo con un grande pezzo reso ancora più affascinante, Got to Get Into My Life degli Earth, Wind & Fire. Si chiude questo primo terzetto con i Passport, che è un gruppo jazz fusion tedesco creato da Claudio.

0: jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
1: Suona ancora della grande e bella musica nel programma. Con noi un'artista italiana che sicuramente ritroveremo ancora. Ha studiato la lingua e la magica musica jazz in America, vivendo tra Washington, New York, Los Angeles e Boston. Ha frequentato a Boston la famosa Berklee College of Music. Poi è tornata in Italia mostrando tutto il suo talento in concerti che ha tenuto a Roma e non solo. Lei è Linda Gambino. La ascolteremo con It Wasn't Love. L'ho già citata poco fa. Lei è biondissima, figura molto importante nel mondo del suono del sax. Mindy Aber, americana, sassofonista, ma anche cantante. Esperienze musicali con grandi nomi della musica pop, ma anche con nomi importanti del contemporary jazz come Peter White, Jonathan Butler, Bobby Lyle, Rick Brown. L'ascolteremo con Nouveau Soul. E a seguire sentite un po' cosa vi propongo. Un trio che è già la storia della musica. Jeff Lorber, Paul Jackson Jr. ed Everett Harp. Una canzone che arriva da Simpatico, un disco del 2025. Li ascolteremo con Throwback. Vi ricordo che state ascoltando Jazz e Dintorni. Buon ascolto.
2: Ciao, sono Linda Gambino. Benvenuti a Jazz e Dintorni. Per me è un piacere stare qui. Tra un po' ascolteremo un po' della mia musica. Ciao!

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Le sonorità più cool della musica le trovi solo in Jazz e Dintorni, con Marco Edelweiss.
3: Ma che bella canzone che arriverà tra poco. Mi piace molto quella chitarra che si mischia perfettamente alla voce che dice Let's do it. Pezzo di Michael Walker. Non proveniva da una famiglia di musicisti, ma il suo amore per la chitarra elettrica gli ha permesso di abbracciare le sonorità avvincenti del blues e dello smooth jazz. È nato a Newport, in Arkansas. Michael si è appassionato alla chitarra ascoltando i vecchi dischi blues della nonna, in particolar modo quelli del grande B.B. King, e poi i grandi successi e i dischi. Qua saremo in un The Best. Si prosegue il programma con Lady Pamela Williams, sassofonista smooth jazz americana. La sua musica fonde new jazz, funk, R&B. Sentite un po' che suono quasi funk in Meet Me in Malibu, una canzone che anticipa l'uscita dell'album tra poco, il classico suono della Williams. E chiuderemo questo ottimo trio con Les Sabler, artista canadese nato intorno al 1956, da sempre amante della chitarra, una bella novità. Suonava la chitarra nelle radio universitarie, sebbene durante l'adolescenza suonasse rock and roll. Durante gli anni dell'università è passata dal blues al jazz alla fusion, sviluppando una tecnica formidabile. E in questa canzone, che si chiama Café on the Square, ne abbiamo un grande esempio. Vi lascio ascoltare la musica.

Dopo i ritmi veloci che finora sono stati protagonisti, un attimo di relax. Philip Doc Martin è davvero un medico, è un dentista con un suo studio privato, ma vanta anche un curriculum musicale altrettanto impressionante. È cresciuto nel sud della Florida, ha iniziato a suonare il sassofono all'età di 9 anni. Ha continuato a suonare per tutto il periodo delle superiori, dove è diventato primo sassofono nella All State Jazz Band. Il dottore ci farà ascoltare Together Again, una bella chitarra, quella di Tim Bowman. Sono rimasto molto colpito al primo ascolto di questo nuovo singolo di questo artista. Lui dice: a volte basta abbassare i finestrini e lasciarsi trasportare dalla musica. Il mio nuovo singolo, Come With Me, Let's Take a Ride, che tu stia andando al mare o abbia semplicemente bisogno di una pausa mentale, questo brano è per te. E credo abbia proprio ragione. Si chiude con questa ultima canzone, sentite un po' che basso, in queste mani giganti di una ex stella della NBA, ma anche sulle corde di questo artista dello smooth jazz, Wyman Tisdale. Torneremo al 2001 in Face to Face con la canzone Can't Hide Love. Siamo alla fine. Adesso vi faccio sentire la musica, però ricordandovi che il Jazz Dintorni tornerà ancora con un'altra grande musica in un'altra nuova puntata. Ciao a tutti, parla di Marco Del Vice e buon ascolto.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new styles.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: From disco and new disco.
2: From disco and new disco.
3: Ok.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Make it right. Move to the left. Move to the right.

0: House Club Sets. Stay tuned.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Stinger. Sontien che tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sveglio mattino.